0: la signora è partita. La donneva caneste e sulla via c'è ancora di Parigi. Anina pure prima di lei spariva.
1: Il so ti calma.
2: Che vuol dir ciò?
1: Va.

0: sa.
1: Oh, sì che feci, ne sento orrore, celosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, a tale perdono, più non avrò. Voglio fuggirla, non ho potuto, dall'ira spinto, son qui venuto, or che

Questa è la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per un di ora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi! Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

È strano. Cessarono gli spasimi del dolore. In me rinasce. Rinasce. Magida. L'insolito vigore. Ah, ma io...